Donne a me, spicciolaci, buon mattino. Quando è che c'è una bicella, poi c'è una vera.

0: ku maj wexul yele kona wexa bed liet ma twala a fo yu tutual tin palaban cu megi yu dikku enini yi wexa kuañ kaariman ma juli ma tep tutual a mono e yup ma megwa me gen ma tin e kanica paspik don bene me rad wax fo tutual ba rot la cuec ma yi da ko kel wanino man ma ñen bon ekit ballo ci ba mo ko ken lañ radio wu ye wax ko ci yu ma meg wa ko ki lega a ciot ciot yes pamela ye kat we lega ma ciek
1: bon
0: na fo ci yu ba
1: fo ye so kristo
0: ki fo na ra na ra
1: fo na ba me mi ci na ma
0: ba la amen
1: wa ta ni ni lo ba wo ba wo ba ten da
0: ni amen amen
1: wa ra ni ye so kristo Poi ti che sale che male ma per lo che con qua io ne guavo di carvani la mia mamma qua che qua o poi mi vuole vuole vuole in mia o mare bene sarà poi ti lo tiene vai ma dango su vai sua ma mi ti a terra ma fa che viene lo ma me poi bene ti lo dici con le mani qua ne con pace che le calessa e si programma già ma ten e lei non va ma qua ma c'era in ieri so che non si può che tu hai ma c'è nel mente di che care di più del cel come ma vorrà stare di più con le mie bene io con cosa come moi so ba ora io voglio so che sono di terra e che ti va che sta ma va per lo malo par ma che va vuol che va di più nel dopo mi sa van che va per va che ma poi che va come moi lo va di anche tanto ma che tanto ti male lo qua do qua va care di più con bene sin ma che io ben ma che le con qua care di più o poi sa ho credua per cambiare la mia mente ho legge mi mede che va io voglio dire che mi sto sto roba
0: amen che fo in era nera pamela inizioni ning
1: ana su ma bene non è giù ma
0: bene ben bene su 12 coi con ciò ning
1: am fatto coi va sicuro
0: ok
1: I have a guru, yeah.
0: Okay.
1: May I come change?
0: Change to a word? Yeah. I'm a guy.
1: Okay, can you show me change to a word? You know, I'm a guy. I'm a guy.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Well, I'm a guy.
0: Hmm.
1: I'm a guy.
0: Okay.
1: I feel like I'm a day of the family.
0: Hmm.
1: I'm from the family. I'm used to the family.
0: Okay.
1: To take part of my daughter, I'm a part of my passport. To please talk a lot of style. To you.
0: Okay, afoy di 12 la mien wa Pamela afoy ketu way lega ma chek foy yap yup ma meg waxo chot chot ki lega ana jolol wak di ci lok palo ban di yu di ci mano gite ka ñako kedo yu diku enini ni woki speak fm yup man megen matin ni kanice pa speak nya boni pe in ma tike wuñu yup man pe tieni ma chel wax joli di 12 ti bot way gulu city ti gulu district yu wuñu waki i amoro tienoya e wunya ki kit gum eti la mo eti gulu amin eti pa de eti ya gago ti yo moro wunu choni ning lo tieno palo ba moro matek to twal a jelu matera de dayu de ko enini lo yo dutu magi wunyu waki lan eti yam a kole a lepton uture lira a pach kwania dokolo amolata uchoni ning In my tikara moja, a bim, kabong, karenga, kotido, moroto, napak, nakapiri pirit, nabila tuk, amudat, unuchuni ning, kidong unmauti West Nile, border Uganda, South Sudan, nimule kile gukenyu, uchuni ngo, ajulu matak, ten palaban, foyu beru chok tutual, mauno ki speaker FM, kit makare duchu, do ye, wek anawaj bot ini. Bera goña bet chok wak bet ki gum mi ko ne ka cel kwedi rot lo ba ke ken kene ena yom yero ini ket genni kome ki chuni duchu ki terone duchu kon no pedere jenge e kom gi numa ma pat mo kene nen joma Paul guker rugen gi kom lonyo mamegi joma Paul guker rugen gi kom ker mamegi magen gi tikwere ento ye gikine gen eno ni pe okonyo gi matwala ento joma guker rugen gi kom luba guno lagam guno jami duchu maorem ke kwa mamegi in bene umiero igen luba namu la pendong tieni ka Yesu Kristo bidugo ching dugo parwot Yesu Kristo yin ti kamona biberi kin jo maki bi yero gi mono la peny ma umiero ini penye kwer eno wadugo chien wagamu chim ki borchin lanjwe diyo